0: Passa a mamma lì.
1: Oh, non picca la sole. Quello che ascolta, l'ho l'ultimo cliente che fai? Sarà la mamma.
0: Vai, vai.